0: di poito arriva l'onibus.
1: Quando vai?
0: Me guai, pa' che me crei.
1: Sì, che vi che lo pronunci, ehi.
0: Se vi che sapevi inglese. Se vi che lo domina,
2: io. Ya ti dicho, for my.